Ciao ciao belli, buonasera, weekend scuola casa, che bello! Firo, Gatner, Amrisato, Istik, Rogio, Isolbet e buonanotte a tutti, Winstim Schaft! Alla!